pistolci, cicciaie, surgi e vai a Zorice, ciao, robovolice, ciao, suji e pa!